esiste tango corso e romantico e dulzone. Ma ispira tu violin che arrastra l'alma tu cuba che arruscia il bandoneo.

sempre dell'amore, come un sogno che non tornerà. Eri troppo bella, troppo giovane per me. Cosa mi rimane senza te?

bambino. Lo fa stringere più accanto a me. Ora la sua strada si allontana e lei